existen, però pinte caso le minden, e via chi, e via chi. Irte chis do testo selle, vi cosa vi svinde

0: d'oro per parlarvi a forza rau.
1: Per parlarmi? Bravo, bravo, venga pure, ma con prudenza. Io già moro di impazienza, ma chi tarda cosa fa?
0: Egli attende qualche segno, poverin, del vostro affetto. Sol due righe di biglietto. Sol due righe di biglietto.

0: Che ne dite?
1: Non vorrei.
0: Su, coraggio.
1: Non saprei.
0: Sol due righe.
1: Mi vergogno.
0: Ma di che? Ma di che? Si sa. Presto, presto, qua il biglietto.
1: Un biglietto? Eccolo qua.
0: Già, era scritto. Ve che bestia. Il maestro faccio a lei.
1: Fortunati.